0: poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Kalima.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: Facciamo un salto nel 1991 con REM, Losing My Religion.

0: Bobinas el tiempo.
1: Indietro nel 1979 con M. Pop Music.

0: Kalima.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Italia trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16, in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha promesso al presidente ucraino Zelensky un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto. Terrore a scuola in Svezia, un 18enne è entrato in un liceo armato di spada, uccidendo una persona e ferendone altre 3, di cui 2 minorenni in modo grave. Sui social poco prima dell'attentato sarebbe apparsa la foto dell'arma geolocalizzata nel bagno dell'istituto, pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava al responsabile della strage di Utoya. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri sera Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Tennis si ferma ai quarti di finale, l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Il 24enne carrarese è stato superato in 2 set da Tiafoe. Stasera sul cemento americano cerca la finale Flavio Cobolli, che sfida il francese Arthur Fels. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci guidano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, in amore avrete la tendenza ad allontanare i sentimenti, ma questo sarà controproducente. Nel lavoro andrete dritti per la vostra strada senza curarvi molto della squadra. Toro, troverete un amore che vi farà letteralmente sognare. In ambito professionale invece arriverete ad avere i risultati delle vostre ambizioni più sfrenate, continuando ad impegnarvi. La sorte vi accompagnerà in ogni vostra follia. Gemelli, la leggerezza nella vostra relazione potrebbe dar vita a qualcosa di completamente nuovo. Sul fronte lavorativo i progetti saranno molti e le energie lo saranno ancora di più. Le opportunità saranno sempre più numerose. Cancro, la gelosia e l'instabilità giocheranno oggi un ruolo fondamentale per l'andamento della vostra storia. In campo professionale, stabilire delle priorità ora sarà più importante che mai. Fate attenzione alle energie e al denaro. Leone, sarà possibile oggi uno slancio emotivo. Nel lavoro fare più della vostra solita routine darà risultati soltanto in parte. Sarete troppo presi infatti da questioni di altra natura e non vi accorgerete delle piccole novità dietro l'angolo. Vergine, non sarà facile oggi risolvere qualche diatriba all'interno della vostra relazione, specialmente se è agli sgoccioli. Propendere per un andamento lavorativo troppo veloce potrebbe essere deleterio per la vostra salute. Bilancia, fiorirà una nuova avventura amorosa che si prospetta particolarmente interessante. La grinta professionale sarà un concentrato di determinazione e creatività. Si prevede una fortuna eccellente in ambito economico. Scorpione, state dando per scontata la vostra storia d'amore e questo non è un bene. Cercate di rimediare. Sul fronte professionale siete pronti ad affrontare anche la sfida più difficile. Le energie saranno al massimo. Sagittario, vi sentite particolarmente motivati a prendere in mano le situazioni lavorative lasciate in sospeso. E allora fatelo. È arrivato il momento di finalizzare progetti iniziati da tempo. In amore un dialogo aperto porterà chiarezza. Capricorno, vi aspetta una giornata serena in cui potrete concentrarvi sui piaceri semplici della vita. Il lavoro procede senza intoppi, mentre in amore potreste sentire la necessità di stabilizzare alcune relazioni importanti. Acquario, la vostra energia oggi sarà contagiosa. Siate pronti ad esplorare nuove strade nel lavoro, mentre in amore la comunicazione sarà la chiave per approfondire la vostra relazione. Pesci, potrebbero emergere oggi delle emozioni intense, ma non lasciate che alterino il vostro giudizio. Utilizzatele come forza motrice per migliorare la vostra vita. Momenti di introspezione saranno fondamentali. Oggi vi saluto con le parole di Bruce Lee. Non la convinzione, non il metodo, ma la percezione è la via della verità. È uno stato di consapevolezza naturale, duttile e non critico. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Kalima de Magnana sta per tornare.
1: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
0: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
1: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Kalima.
0: E quest'anno ci aspettano tante novità.
2: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
0: Kalima de Magnana.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Kalima.

inizio di weekend, ciao a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Questo sabato 22 agosto è diciamo l'ultima giornata che termina non solo la settimana ma anche le due settimane passate a raccogliere il best of del programma, quindi tutti i momenti salienti da gennaio ad oggi che spero vi abbiano strappato un sorriso e quindi ho provato a riproporveli. Anche oggi affronteremo la puntata in questo modo, ripescando qua e là le risate fatte insieme al nostro Alo e alla nostra Cecilia, e poi a partire da lunedì tornerà la programmazione diciamo normale, ma qua al Comedy Radio Show non c'è nulla di normale, così come potrete sentire tra poco grazie alla storia mai raccontata di Frida Kahlo e i selfie. Radio Kalima.

0: pronti, prontissimi con la storia mai raccontata. Le fonti che diciamo consegnano questi documenti segreti di notte al nostro Alo.
1: Cappotto khaki, cappello chinato sugli occhi.
0: Documenti
1: infatti
0: che ti fanno solo dire wow.
1: Wow, perché wow. Non ho mai visto la mia fonte in faccia, quindi non so se nemmeno se è un uomo o una donna. Dalle mani mi pare sia un uomo, però sai che ne so.
0: Al giorno d'oggi non si può sapere.
1: Esatto.
0: E parliamo di Frida Kahlo.
1: Sì, vi sto per raccontare, cari amici e amiche del comedy, una storia che i critici d'arte non hanno mai voluto ammettere. Perché Frida Kahlo, sappiamo, che ha rivoluzionato la pittura, ma non solo, perché ha inventato il selfie.
0: Ma pensa.
1: Ovviamente senza telefono, senza fotocamera, senza neanche sapere che un giorno la gente l'avrebbe fatto al pranzo, al proprio pranzo, alla propria cena, in qualsiasi contesto possibile in cui puoi fare un selfie. Qual era il problema di Frida? Come si è arrivati a questo?
0: Tra Frida, i vari che aveva, poverina.
1: Beh sì, c'aveva insomma la storia, film bellissimo tra l'altro con Salma Hayek, se non l'avete visto guardate.
0: Ci sono anche documentari su Frida molto
1: bellissimo,
0: interessanti.
1: Personaggio incredibile. Comunque Frida aveva un talento enorme, ma un piccolo difetto. Non si fidava di nessuno quando si trattava di ritrarla. Ogni volta che un pittore provava a farle un ritratto, lei diceva: no aspetta, non sono così. No no no, aspetta, io non ho quella faccia. No no, aspetta, io mi vedo diversa. E un giorno esclama: basta, me lo faccio da sola.
0: Brava.
1: E Frida quindi prende uno specchio, lo appende sopra il letto, si guarda e inizia a dipingere. E questo tecnicamente è il primo selfie della storia.
0: Beh, in effetti è vero.
1: Solo che ci ha messo 3 settimane e senza applicare filtri. Il filtro bellezza naturale era lei e il filtro drammatico pure. Aveva entrambi i filtri.
0: Sì.
1: Un giorno un amico entra nel suo studio e le chiede: Frida, perché ti stai dipingendo ancora? E lei: perché nessuno mi vede come mi vedo io. E quanto ci metterai, fa l'amico? E lei: il tempo necessario per essere me stessa.
0: Wow, che risposta.
1: Instagram, prendete appunti.
0: Hai capito, sì.
1: Come si è diffusa questa invenzione? È che le altre artiste hanno iniziato a copiarla. Quindi Georgia O'Keeffe inventa il selfie floreale. Tamara Dlomchka, il selfie glamour.
0: Ma chi sono queste?
1: Tutte grandi artiste.
0: Io conosco solo Artemisia Gentileschi.
1: Artemisia Gentileschi, il selfie drammatico.
0: Tra l'altro Artemisia Gentileschi, scusate, piccola pillola di storia vera.
1: Sì.
0: Mi sa che è la prima pittrice affermata della storia, donna, capito?
1: Probabile.
0: Sì, sì.
1: E quindi inizia l'autoritratto compulsivo, inizia una nuova fase, senza ring light, senza storage, senza rifai che non mi piaccio, botta secca, insomma, quello che veniva.
0: Sì.
1: Frida quindi non ha mai saputo, ma ovviamente non lo poteva sapere, che un giorno il mondo avrebbe fatto selfie ovunque, in bagno, in ascensore, in palestra, al funerale del gatto. Però aveva capito una cosa fondamentale, che raccontarsi da soli è un atto di libertà.
0: Verissimo.
1: Questa è una cosa molto vera, che tu decidi come vuoi apparire. E questa quindi era la storia mai raccontata di Frida Kahlo e del primo selfie della storia. Una donna, lo sappiamo, avanti di decenni e soprattutto perfettamente consapevole del proprio volto.

0: La storia mai raccontata di Frida Kahlo, grazie ai documenti importantissimi e segretissimi del nostro Alo. Frida Kahlo, ci hai mai pensato?
1: Non ci avevo pensato. Pensa, nel dirlo, mentre dicevi Alo, ho detto, oh cavolo,
0: Frida Kahlo.
1: Potrei essere imparentato con Frida, Frida Kahlo.
0: Frida Kahlo, andiamo ai messaggi, va che è meglio.
1: Che forse è meglio, andiamo da Giulia. Ciao Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Io mi sento molto Frida. Ogni volta che provo a farmi un selfie, ne faccio 20 e in nessuno sembro io. Alla fine rinuncio e dico, mi dipingo. Peccato che non so disegnare nemmeno un fiore. Che poi che scelta è? Non mi so fare un selfie, quindi mi dipingo. Così. Lo sai che io ad esempio non mi saprei mai dipingere. Io, a me è facile, faccio un tondo, uno zero.
0: Sai che c'è tutta una teoria di, che riguarda anche la voce. Noi sentiamo come sentiamo noi,
1: sì,
0: la nostra voce,
1: vero.
0: Non è come la percepiscono
1: come
0: gli
1: arriva
0: altri,
1: agli altri, certo.
0: E non è neanche come la sentiamo registrata, perché poi cambia in effetti dall'orecchio umano. Quindi non sentiremo mai la nostra voce, a meno che non lo so, facciamo una seduta spiritica, andiamo nel corpo
1: ma
0: di un altro.
1: Carità. Di Dio, non lo farò mai.
0: La percezione che abbiamo di noi del viso non è come quella che può avere una persona che ci guarda da fuori.
1: Ad esempio, io ho la percezione di essere il sosia di Brad Pitt, ma non vedo questo feedback nelle donne del mondo.
0: Stolte, cioè, ma sono le donne che hanno un problema.
1: No, oppure guardatemi meglio, scrutatemi.
0: Vabbè, andiamo all'altro messaggio.
1: Forse
0: che
1: è meglio. Andiamo da Alberto. Ciao Albe. Dopo aver sentito la storia di Frida, ho provato a fare un autoritratto allo specchio. Risultato, sembravo mio zio. Ho capito perché lei ci metteva settimane, era l'unico modo per venire bene. Vabbè, comunque ci vuole un po' per disegnarsi. Poi non è l'unica che ha fatto un famoso autoritratto, c'era Van Gogh,
0: sì,
1: che si
0: sì,
1: era autoritratto,
0: sempre,
1: ci
0: sempre.
1: Sono vari,
0: beh, tanti,
1: vari artisti che si ritrattavano, non so se si
0: sì,
1: può
0: beh,
1: dire.
0: Si dirà sicuramente così. Comunque sono molto curiosa, ti prego, mi fai un favore, peccato
1: dimmi.
0: Che non siamo in radiovisione. Fai un disegnino di te stesso domani e me lo porti?

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente Donald Trump su diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno 2 persone, lo riportano le autorità locali. L'amministrazione militare nella capitale ucraina, dopo aver diramato un allarme missilistico, ha segnalato un incendio in un magazzino. L'alta pressione torna a rafforzarsi sulla penisola, favorendo un quadro prevalentemente stabile in questo fine settimana. Il nord resterà però esposto a maggiore nuvolosità e a qualche pioggia isolata. Lo sport avvia oggi il campionato di Serie A di calcio. In campo Inter Monza, Udinese Como alle 18:30, poi Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Per la Formula 1, sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis, Cobolli stasera cerca la finale a Cincinnati. Per il volley, azzurre hockey agli europei contro la Croazia, oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: voi che non vi siate persi il momento in cui durante il Comedy Radio Show insieme ad Alo vi ho parlato, vi ho presentato Randy il criceto, un criceto straordinario. Beh, se così fosse, non preoccupatevi, perché tra poco ve lo riproporremo con la rubrica Curiosità dal mondo animale al Comedy Radio Show.
1: Ierai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, a Meloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park. Located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
4: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
5: Fácil, Giuseppe Cafés.
4: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
5: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
4: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
5: Claro que sí. 639-530250.
4: 639-530250. Gracias.
5: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
6: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
7: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
8: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
9: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Arriva la rubrica Curiosità dal mondo animale. Quest'oggi il titolo è Gengis Khan dei roditori. Chi è questo Gengis Khan dei roditori?
1: È un tiranno, quindi. Un vandalo.
0: No, c'è una motivazione un po' più, diciamo, animale, appunto. Allora, intanto nel Regno Unito è successa questa cosa che è talmente assurda che sembra quasi una leggenda da, appunto, da cartone animato, da libro, ma è tutto vero, giuro. Tutto ruota attorno a questo criceto di nome Randy.
1: Carino.
0: Che è diventato famoso.
1: Carino, Randy il cricetino.
0: Randy il cricetino, che però è stato soprannominato il Gengis Khan dei roditori. E il paragone non è né storico né, insomma, bellico, ma serve a rendere l'idea del caos che è riuscito a creare. Praticamente lui è riuscito a intrufolarsi in un'area del rifugio dove si trovavano solo esemplari femmine. È rimasto per settimane senza che nessuno se ne accorgesse. E il problema è che i criceti si riproducono molto velocemente, no? Quindi in poco tempo la situazione è sfuggita di mano. Praticamente all'inizio lo staff ha notato solo qualche gravidanza isolata e niente di strano, quindi.
1: Però poi, solo femmine.
0: A un certo punto i numeri hanno iniziato a salire in modo troppo evidente, quindi troppe cucciolate tutte insieme in un periodo troppo ravvicinato per essere una coincidenza. E a quel punto la verità è diventata chiara. Sono andati a cercare bene, hanno scovato Randy, che era stato l'unico maschio presente nell'area per tutto quel tempo.
1: Ma pensa
0: che le ha ingravidate tutte.
1: Quindi praticamente ha ingravidato, fai conto, un centinaio di cricetine.
0: Sì, esatto.
1: Ma perché Gengis Khan? Io non lo sapevo. Io pensavo che fosse uno che andava lì, tagliava teste e conquistava.
0: Allora, in realtà è il paragone più perché era uno che faceva del caos.
1: Ah, per quello. Pensavo che Gengis Khan avesse popolato, non so, ripopolato
0: però
1: l'Asia.
0: Potremmo informarci, magari gli dava dentro.
1: Beh, sai che c'è, quello ha combattuto. Gengis Khan è stato uno dei più grandi conquistatori, tiranni, non so come definirlo. E magari una volta conquistato un popolo festeggiava.
0: Conquistava anche le donne.
1: Ingravidando, non lo so.
0: Comunque il risultato è stato veramente un vero boom demografico nel rifugio, con decine di nuovi cricetti in arrivo nel giro di poche settimane. Una situazione difficile poi da gestire, perché insomma bisogna anche poi prendersene cura, ma anche così incredibile da diventare poi ovviamente una storia virale sul web. E alla fine Randy è passato alla storia non per la fuga o per il comportamento, ma per aver lasciato dietro di sé una popolazione in piena espansione. Bravo Randy.
1: Ma bravo Randy Khan.

Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva 100 dollari australiani e riproduceva un koala. Nel 2004 al Museo Munch di Oslo due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009 vincita record al Super Enalotto, in provincia di Massa Carrara la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto, nel 1862 il compositore Claude Debussy, nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in

0: questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
4: Facciamo un salto nel 1999 con Aqua, Cartoon Heroes.

0: la rubrica curiosità dal mondo animale abbiamo parlato di questo cricetino di nome Randy, rinominato il Gengis Khan dei roditori, che ha praticamente messo incinta,
1: copulato
0: con tutte, certo, le femmine del rifugio, dando vita a un vero boom demografico e diventando virale sul web. Ci siamo chiesti, Gengis Khan era uno che gli dava del brutto?
1: Mi sono informato nel fuori onda e pare che il buon Gengis, sì, avesse oltre 500 mogli.
0: Ah, vedi, allora
1: la prima ce n'era una, la prima è partito da una,
0: certo.
1: La più importante, che era Borte, sì, il nome, e poi centinaia di mogli secondari,
0: la famosa Borte in Khan
1: e centinaia di mogli secondari o concubine, perché lui erano prigionieri di guerra molte donne,
0: certo,
1: e quindi erano, insomma, nascevano come risvolto politico e militare delle sue conquiste, quindi figlie.
0: Ma in realtà lui andava a conquistare apposta solo per le donne.
1: Ma certo, diceva, come mai Gengis hai voluto conquistare praticamente tutta l'Asia? Perché volevo,
0: perché
1: volevo
0: mi piacciono
1: copulare.
0: Le asiatiche.
1: Perché vedi quanto sono dolce, che non ho usato termini, perché noi ci piace la donna asiatica.
0: Volevo copulare, sì. Vabbè, comunque, storia molto particolare, che ha attirato la vostra attenzione. Ci avete scritto, per esempio, Luca dice: Randy è andato in silenzio e ha lasciato il rifugio con una legacy degna di un impero. Altro che ospite, lui è proprio un fondatore. Giulia invece dice: lo staff, Giulia si immedesima,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: E scrive, ha fatto proprio un copione. Sì. Lo staff, due punti. Qualcosa non torna. Randy, modalità multitasking attivata.
1: Grande.
0: In effetti.
1: Che poi non c'è un numero di queste cricetine.
0: No, c'è scritto decine di parti.
1: Decine.
0: Però dipende, cioè, se fossero un rifugio di 100 criceti, decine di parti, comunque siamo
1: comunque,
0: una percentuale alta.
1: Non c'è scritto centinaia, c'è scritto decine, quindi potrebbe arrivare anche a 80-90. Comunque, bravo Randy, ti stringo la zampetta. Bravo Randy.
0: Poi concludiamo con Marco che dice: questo non è un criceto, è un aggiornamento software che ha creato più bug del previsto. Beh sì, Marco si è concentrato sul bug dello staff, che a un certo punto non capiva più da dove nascessero sti cricetini. Sì, ha buggato lo staff.
1: Che poi, scusa,
0: ha buggato più le cricetine.
1: Sì, ma anche tu staff, no? Se è un accampamento, com'è che è? Un covo.
0: Un rifugio
1: dove ci sono solo cricete. Ma tu alla prima criceta incinta ti dovrebbe venire un
0: allora,
1: dubbio.
0: Allora, no, secondo me c'erano sia criceti che cricete, da quello che ho capito, però separati.
1: Ah, ok.
0: Però è anche probabile che non vengono separati tutti nello stesso momento, quindi alcune cricete è normale che abbiano una gravidanza che magari è stata concepita prima della separazione.
1: E invece il buon Randy,
0: e invece in quel momento a un certo punto è stato un boom, giustamente. Ma io mi sono immaginata un'altra cosa. Immaginati i membri dello staff che prendono i criceti uno per uno e li controllano.
1: Ah, certo,
0: chi c'ha il pistolino,
1: girano.
0: Di voi? Di
1: tu di là, stata... pistolino di là, pistolina di qua.
0: Di chi è stata la colpa? Radio Kalima.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
3: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
5: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11 en Playa del Inglés.
8: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
9: El Grupo Mazapé les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
10: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: basta il tempo di un fiore.
1: E tra una risata e l'altra diamo spazio anche alle grandi verità indiscusse che riguardano tutti noi, e lo facciamo tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Frasi sui muri che non si fanno, non vanno fatte le frasi sui muri, attenzione, però se vi capita di leggerle, beh, coglietene il significato e il consiglio soprattutto. Tra poco al Comedy Radio Show.
2: Kalima.

0: Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran ha dichiarato che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende o aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri a rinunciare al commercio lecito con uno Stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno 2 persone, lo riportano le autorità locali. L'amministrazione militare nella capitale ucraina, dopo aver diramato un allarme missilistico, ha segnalato un incendio in un magazzino. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa e i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente americano Trump su diversi prodotti canadesi, sono entrati oggi in vigore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 7 i paesi che hanno annunciato o già avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e poi trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Il calcio: riparte il campionato di Serie A, il primo turno della stagione si gioca tra oggi e lunedì. La giornata si apre oggi alle 18:30 con Udinese Como e Inter Monza, a seguire alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Per ora è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci guidano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, in amore avrete la tendenza ad allontanare i sentimenti, ma questo sarà controproducente. Nel lavoro andrete dritti per la vostra strada senza curarvi molto della squadra. Toro, troverete un amore che vi farà letteralmente sognare. In ambito professionale invece arriverete ad avere i risultati delle vostre ambizioni più sfrenate, continuando ad impegnarvi. La sorte vi accompagnerà in ogni vostra follia. Gemelli, la leggerezza nella vostra relazione potrebbe dar vita a qualcosa di completamente nuovo. Sul fronte lavorativo i progetti saranno molti e le energie lo saranno ancora di più. Le opportunità saranno sempre più numerose. Cancro, la gelosia e l'instabilità giocheranno oggi un ruolo fondamentale per l'andamento della vostra storia. In campo professionale, stabilire delle priorità ora sarà più importante che mai. Fate attenzione alle energie e al denaro. Leone, sarà possibile oggi uno slancio emotivo. Nel lavoro fare più della vostra solita routine darà risultati soltanto in parte. Sarete troppo presi infatti da questioni di altra natura e non vi accorgerete delle piccole novità dietro l'angolo. Vergine, non sarà facile oggi risolvere qualche diatriba all'interno della vostra relazione, specialmente se è agli sgoccioli. Propendere per un andamento lavorativo troppo veloce potrebbe essere deleterio per la vostra salute. Bilancia, fiorirà una nuova avventura amorosa che si prospetta particolarmente interessante. La grinta professionale sarà un concentrato di determinazione e creatività. Si prevede una fortuna eccellente in ambito economico. Scorpione, state dando per scontata la vostra storia d'amore e questo non è un bene. Cercate di rimediare. Sul fronte professionale siete pronti ad affrontare anche la sfida più difficile. Le energie saranno al massimo. Sagittario, vi sentite particolarmente motivati a prendere in mano le situazioni lavorative lasciate in sospeso. E allora fatelo. È arrivato il momento di finalizzare progetti iniziati da tempo. In amore un dialogo aperto porterà chiarezza. Capricorno, vi aspetta una giornata serena in cui potrete concentrarvi sui piaceri semplici della vita. Il lavoro procede senza intoppi, mentre in amore potreste sentire la necessità di stabilizzare alcune relazioni importanti. Acquario, la vostra energia oggi sarà contagiosa. Siate pronti ad esplorare nuove strade nel lavoro, mentre in amore la comunicazione sarà la chiave per approfondire la vostra relazione. Pesci, potrebbero emergere oggi delle emozioni intense, ma non lasciate che alterino il vostro giudizio. Utilizzatele come forza motrice per migliorare la vostra vita. Momenti di introspezione saranno fondamentali. Oggi vi saluto con le parole di Bruce Lee. Non la convinzione, non il metodo, ma la percezione è la via della verità. È uno stato di consapevolezza naturale, duttile e non critico. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio in Canarias.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un successo del 1996 con Neck. Laura non c'è. Laura non c'è.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri e quindi torna l'occasione di imparare qualcosa da questi poeti della strada.
1: Che, allora, che guarda, veramente ci regalano delle frasi di verità, ciniche, ma ciniche in senso buono.
0: Ciniche ma reali.
1: Raccontano la verità, la realtà.
0: Cominciamo con: vediamo. Dietro una donna forte e indipendente c'è sempre un cane o un gatto che la segue in bagno.
1: Verissimo. Fedelissimi sempre, sì, sì. Sempre.
0: Se a questo punto venissero a prendermi gli alieni, penserei ad un salvataggio piuttosto che a un rapimento.
1: Ma sai, guarda, quasi quasi. Sì. Posti nuovi, mi sì, porti su Plutone. Ma sì, ma andiamo, dai.
0: Goditi ogni momento con me perché un giorno ti bloccherò.
1: Amara verità.
0: Durano più le bomboniere dei matrimoni, vero?
1: Un'altra amarissima verità, porca miseria.
0: L'alcol è un liquido meraviglioso, conserva tutto tranne i segreti.
1: Vero.
0: Se i miei calcoli sono esatti, non ho capito un cazzo. Cioè,
1: chiaro,
0: questa è una,
1: siamo in tanti, sì, sì, sì.
0: Chi è causa del suo mal non rompesse il cazzo. Cioè, proprio...
1: Anche questo.
0: Cioè, sì, ci sta. Arrangiati. Chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare.
1: Sono d'accordo anche con questo.
0: Non ti sto ignorando, mi hai solo fatto passare la voglia. Mm. Questa sono io, totale.
1: Sì, sì.
0: Ma non parli mai?
1: Così.
0: Forse sei tu che parli anche tu.
1: Ah, ok.
0: Cioè,
1: sì,
0: non parli
1: sì,
0: mai? No, forse
1: logorroico
0: sei tu che...
1: contro.
0: Devi stare un po'
1: certo.
0: Zitto.

0: finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 057203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Viaggia senza interferenze, scarica

0: dire, amici del Comedy Radio Show, siamo giunti alla fine anche oggi, non solo di questa puntata, ma dell'intera settimana, anzi delle due intere settimane che hanno riproposto il best of del comedy, quindi il meglio di tutto quello che è accaduto da gennaio ad oggi. Torno lunedì insieme al nostro Alo e la nostra Cecilia con la programmazione normale, tra mille virgolette, perché come vi dicevo poco fa, di normale qui al comedy non c'è proprio nulla, quindi vi aspetto numerosi, l'appuntamento è con me, Alessandra Bellotti. Piccola pausa domenicale e poi a lunedì. Grazie a tutti, ciao!
1: Radio Calima. Radio Calima.

0: Bentrovati, buon sabato 22 agosto con il GR delle buone notizie. Un'altra terra ma molto più grande, sembra questa la scoperta fatta dall'Università di Wisconsin Madison che un suo ricercatore presenterà sulla rivista scientifica The Astronomical Journal. Il nuovo pianeta è roccioso come la Terra, di cui è 2,5 volte più grande ma dalla massa 23 volte maggiore. In pratica una mega terra che dista da noi circa 87 anni luce, una combinazione più che altro anomala di massa ma anche di dimensioni. Percorre 25.000 km in appena un secondo, viaggia oltre l'8% della velocità della luce, è la stella più veloce mai vista nella Via Lattea e orbita attorno al gigantesco buco nero al centro della nostra galassia. A scoprirla è stato il lavoro guidato da Felix Mang dell'Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre in Germania. La particolarità di questa stella è che orbita attorno al Sagittario su un'orbita molto stretta, infatti impiega solo 8,7 anni per completarla e si avvicina al buco nero a una distanza pari ad appena 12 volte quella tra la Terra e il Sole. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera ufficiale al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo: stringe il laccio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dietro questa novità c'è però un problema concreto che accomuna molte strutture sanitarie: la mancanza di personale specializzato nei prelievi, che spesso allunga i tempi di attesa per i cittadini. Largo ai giovani che reinventano il futuro. Ci sono infatti 4 studenti di Vicenza che hanno inventato una panchina in grado di ricaricare cellulari con l'energia solare. Fanno parte della classe terza del Palladio di Vicenza e hanno conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy, un concorso che ha il fine di scoprire e valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti nel loro percorso di conoscenza edile. Dopo aver studiato per tanto tempo l'arredo urbano fuori dall'orario scolastico, è arrivata l'idea di realizzare Bench Brick, una panchina che è un mix di sostenibilità e tecnologia. Ovviamente ci si siede sopra, ma anche una fioriera, un cestino, un posto per la bici e un pannello solare per ricaricare i cellulari e autoilluminarsi dopo il tramonto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.
6: Indietro nel 1974 con Bob Marley, No Woman,

0: Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Solo le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9 di questa mattina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diverse persone coinvolte e il tetto dell'edificio sarebbe crollato. Russia ancora all'attacco dell'Ucraina. Una serie di esplosioni consecutive hanno scosso Kiev oggi intorno all'1 di notte, ora locale. Pochi minuti prima nella capitale ucraina era scattato l'allarme aereo. Gli attacchi hanno causato almeno 2 morti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente americano Donald Trump su diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana che ora sta per riprendere vigore. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Terminano le ferie e le vacanze. Questo fine settimana si assisterà al controesodo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì 21 sino a domenica 23 agosto sulle strade autostrade della società del gruppo FS ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il governo delle Canarie analizza con attenzione le relazioni strategiche con lo Stato centrale all'inizio del nuovo anno politico ed economico, stabilendo le priorità per i prossimi mesi. Un nuovo accordo sulla moratoria per il turismo sblocca ufficialmente la strada per avviare la costruzione di ben 30 importanti progetti strutturali e ricettivi in tutto l'arcipelago. Spostiamoci sull'isola di La Palma, dove l'Agenzia Statale di Meteorologia prevede per oggi cieli prevalentemente nuvolosi, con una forte probabilità di piogge deboli e isolate, soprattutto nella zona settentrionale. Novità importanti sul fronte dei consumi, con la pubblicazione della lista ufficiale dei distributori di benzina più economici delle isole, per consentire un forte risparmio a tutti i cittadini canari. Per la cultura, l'isola di Lanzarote ricorda oggi la figura del grande biologo Domingo Concepción, con una cerimonia commemorativa e un memoriale speciale organizzato nel comune di San Bartolomé de Tirana. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima
2: Rewind. Viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70, 80 y 90 suena aquí. Todos los días, de 1 a 2 de la tarde. Y los sábados, de 10 a medianoche.

0: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Sono Francesca Romana Macri e oggi è sabato 22 di agosto, è il sabato italiano che trascorriamo insieme all'insegna dell'Italia, del nostro meraviglioso paese. Buon weekend e buon fine settimana. Tra poco partiamo con l'agenda di questo sabato 22 di agosto. Tra l'altro leggevo che è il 234esimo giorno dell'anno del calendario gregoriano, quindi un po' di agenda, di date che hanno segnato la storia del nostro paese proprio oggi. E poi momento nostalgia, parliamo del fascino dei vinili. E andando a tavola invece, avete mai sentito parlare della falsissima regola dei 5 secondi? Ecco, tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.

Diamo il via ufficialmente all'appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. È sabato il 22 di agosto, cari amici. Io sono Francesca Romana e partiamo subito con l'agenda. Quindi vediamo cosa è successo in Italia, ma anche un po' nel resto del mondo. Diamo un respiro internazionale a questa agenda e parto dicendo che oggi, sabato 22 di agosto, è il 234esimo giorno del calendario gregoriano. Quindi mancano ancora 131 giorni alla fine dell'anno. Lo so che stiamo guardando un po' troppo in avanti, ma un po' di date. Nel 1901, sempre il 22 di agosto, viene fondata la Cadillac Motor Company. 1932 entra in esercizio la linea ferroviaria Rovato-Soncino, quarto nucleo della ferrovia Cremoneiseo. Nel 1968 invece Papa Paolo VI arriva a Bogotà, Colombia, ed è la prima volta di un Papa in America Latina. 1989 viene scoperto il primo anello di Nettuno e poi, oggi 22 di agosto, nel 2019, l'ONU istituisce la giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sul credo religioso. Passiamo invece adesso sotto il segno del leone a un po' di compleanni, perché spengono le candeline. Alfa, grandissimo artista, cantante, rapper, conosciuto anche con il nome di Andrea De Filippi, nato il 22 agosto 2000. Tanti auguri anche al rapper Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini. Auguri a Dua Lipa, guardando un po' a una delle pop star più amate degli ultimi anni. Auguri a Lautaro Martinez e anche ricordiamo che il 22 agosto 1818 nacque Carlo Pisacane. Abbiamo anche altri auguri da fare perché ci sono dei santi oggi, la Beata Vergine Maria Regina e poi San Sinforiano di Autun. Chiudiamo con il proverbio che, ultimo ma non meno importante, chi troppo vuole nulla stringe, cioè chi vuole troppo alla fine rischia di perderlo questo troppo, anzi rischia di perdere praticamente tutto. Questo significa che siamo quasi arrivati alla fine di agosto, dobbiamo prendere le cose con più calma perché se vogliamo troppo da noi stessi alla fine c'è il rischio di sbagliare.

come sempre i vostri messaggi sono tanti, sapete come, sapete dove trovarci, e ho scelto il messaggio di Giuditta che dice: ma quindi oggi è il compleanno di Alfa e di Lazza? Sì, Giuditta. E poi continua: direi che il 22 agosto è decisamente una giornata importante per la musica italiana. Sì, è importante, Giuditta, anche per le nuove generazioni, perché ricordiamo che sia Lazza che si esibì nel 2024 con Cenere sul palco dell'Ariston, che anche Alfa, che portò un brano che poi ha avuto grande successo, ma ricordiamo anche la collaborazione nella serata cover con il grande Vecchioni, il featuring con Manu Chao, il singolo A me mi piace dell'estate 2025. Quindi sì, sotto il segno del leone in questo 22 di agosto sono nati dei grandi artisti italiani. Poi Claudio dice: ma davvero il primo anello di Nettuno è stato scoperto nel 1989? Mi fa impressione pensare che abbiamo iniziato a conoscere così bene un pianeta così lontano soltanto relativamente poco tempo fa. Claudio, bisogna ancora vedere cosa non abbiamo scoperto e cosa ancora dobbiamo scoprire.

0: Di verdi, bianchi e rossi chiudiamo la parentesi con l'agenda, cari amici, e apriamo un'altra parentesi, quella dedicata alla nostalgia, perché durante il weekend noi di verdi, bianchi e rossi parliamo un po' di nostalgia italiana e oggi ho deciso di parlare di qualcosa che strizza l'occhio al passato ma che è sempre più presente. Oggi parliamo del fascino dei vinili, perché tanti ragazzi magari non vissuti e non cresciuti con la magia dei vinili oggi la stanno riscoprendo. Restate con noi a Verdi, bianchi e rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si adatta al tuo spazio. Ti facciamo visita, ti consigliamo e prepariamo il tuo preventivo senza impegno. Chiama il numero 928-75-3777 o visita toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente.
3: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
4: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
3: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
7: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
8: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
9: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
8: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
10: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
11: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Arriva il momento nostalgia qui a Verdi Bianchi e Rossi. Piccola parentesi che non può mancare nel sabato, perché quando siamo durante il weekend, durante il fine settimana, abbiamo anche un momento per fermarci e per pensare a ciò che è stato. Ma voglio parlarvi oggi di qualcosa che è passato ma che è anche presente. Parliamo dei vinili, perché in un mondo in cui possiamo avere milioni di canzoni a portata di mano tramite le piattaforme di streaming e i nostri telefoni, c'è questo oggetto che sembrava in realtà destinato a scomparire con l'arrivo dei CD, i floppy disk, le musicassette, ma invece negli ultimi anni è diventato grande protagonista della musica, ovvero il vinile. Ma perché ci piace così tanto? Allora, partiamo un po' dal funzionamento, per chi non lo sapesse, perché un vinile è letteralmente un disco sul quale la musica viene incisa fisicamente sotto forma di un microsolco, una minuscola scanalatura che percorre la superficie del disco. Quando il disco gira sul piatto, la puntina del giradischi segue queste imperfezioni e quindi le vibrazioni di questo scorrere vengono trasformate in un segnale elettrico dalla testina e poi amplificate dagli altoparlanti. In pratica, la musica è materialmente incisa dentro quel solco sul disco. Ed è anche questo, secondo me, uno dei fascini del vinile, perché se lo streaming è qualcosa di immateriale e praticamente istantaneo, il vinile bisogna stargli dietro per magari mettere un altro disco. Se c'è qualche problema, è la nostra mano che interviene per far ripartire la musica. E negli anni il vinile è diventato molto di più di semplice supporto musicale e semplice oggetto da collezione. Ci sono tantissimi giovani e tante case in cui il vinile e un giradischi è un qualcosa che, a parte fa moda, fa chic, ma non può mancare. Hey!

0: Juan, ho un'idea.
1: En Canarias.
2: Es la hora 10:31 minutos.
3: Sono le 10:31 minuti. Radio
4: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9 di questa mattina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diverse persone coinvolte. Una parte del tetto dell'edificio sarebbe crollata. Il primo bilancio parla di 2 persone ferite. Un intenso attacco con droni ucraini ha colpito nella notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, causando un incendio. Come fa sapere l'agenzia TASS, l'azienda ha ordinato l'evacuazione di oltre 500 dipendenti nel giro di pochi minuti. Purtroppo però ci sono state alcune vittime. Papa Leone XIV è impegnato oggi in una visita pastorale, la sesta in Italia, divisa in 3 tappe. Prima la Repubblica di San Marino, dove il pontefice è arrivato poco prima delle 9, poi intorno alle 15 il meeting per l'amicizia fra i popoli e infine alle 17:30 la città di Rimini. Terminano le ferie e le vacanze. Questo fine settimana si assisterà al controesodo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì e fino a domenica sulle strade e autostrade ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. La Formula 1 si assegnano i primi punti del weekend a Zandvoort alle 12, la quinta e penultima sprint race del mondiale, con Russell che scatterà davanti a tutti, Leclerc terzo, Antonelli quinto, Hamilton settimo in griglia. Alle 16 la pole. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci guidano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, in amore avrete la tendenza ad allontanare i sentimenti, ma questo sarà controproducente. Nel lavoro andrete dritti per la vostra strada senza curarvi molto della squadra. Toro, troverete un amore che vi farà letteralmente sognare. In ambito professionale invece arriverete ad avere i risultati delle vostre ambizioni più sfrenate, continuando ad impegnarvi. La sorte vi accompagnerà in ogni vostra follia. Gemelli, la leggerezza nella vostra relazione potrebbe dar vita a qualcosa di completamente nuovo. Sul fronte lavorativo i progetti saranno molti e le energie lo saranno ancora di più. Le opportunità saranno sempre più numerose. Cancro, la gelosia e l'instabilità giocheranno oggi un ruolo fondamentale per l'andamento della vostra storia. In campo professionale, stabilire delle priorità ora sarà più importante che mai. Fate attenzione alle energie e al denaro. Leone, sarà possibile oggi uno slancio emotivo. Nel lavoro fare più della vostra solita routine darà risultati soltanto in parte. Sarete troppo presi infatti da questioni di altra natura e non vi accorgerete delle piccole novità dietro l'angolo. Vergine, non sarà facile oggi risolvere qualche diatriba all'interno della vostra relazione, specialmente se è agli sgoccioli. Propendere per un andamento lavorativo troppo veloce potrebbe essere deleterio per la vostra salute. Bilancia, fiorirà una nuova avventura amorosa che si prospetta particolarmente interessante. La grinta professionale sarà un concentrato di determinazione e creatività. Si prevede una fortuna eccellente in ambito economico. Scorpione, state dando per scontata la vostra storia d'amore e questo non è un bene. Cercate di rimediare. Sul fronte professionale siete pronti ad affrontare anche la sfida più difficile. Le energie saranno al massimo. Sagittario, vi sentite particolarmente motivati a prendere in mano le situazioni lavorative lasciate in sospeso. E allora fatelo. È arrivato il momento di finalizzare progetti iniziati da tempo. In amore un dialogo aperto porterà chiarezza. Capricorno, vi aspetta una giornata serena in cui potrete concentrarvi sui piaceri semplici della vita. Il lavoro procede senza intoppi, mentre in amore potreste sentire la necessità di stabilizzare alcune relazioni importanti. Acquario, la vostra energia oggi sarà contagiosa. Siate pronti ad esplorare nuove strade nel lavoro, mentre in amore la comunicazione sarà la chiave per approfondire la vostra relazione. Pesci, Potrebbero emergere oggi delle emozioni intense, ma non lasciate che alterino il vostro giudizio. Utilizzatele come forza motrice per migliorare la vostra vita. Momenti di introspezione saranno fondamentali. Oggi vi saluto con le parole di Bruce Lee. Non la convinzione, non il metodo, ma la percezione è la via della verità. È uno stato di consapevolezza naturale, duttile e non critico. Ciao a tutte e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio in Canarias. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
8: Un viaggio nel 1983 con Scialpi, Rocking Rolling.
9: Sono fra di noi.

È il sabato questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo parlato di nostalgia un po' italiana del passato e ci sono arrivati tanti vostri messaggi perché abbiamo parlato di vinili e tanti di voi hanno i vinili in casa. Io devo esservi sincera, una volta sono andata a casa di mia nonna e ho fatto un po' razzia di vinili perché c'erano grandi dischi, c'erano i Pink Floyd, c'erano i Mattia Bazar e quindi ho detto ma è inutile che queste cose stiano lì impolverate, quindi col mio giradischi ho portato tutto a casa e tanti di voi hanno fatto la stessa cosa. Ad esempio Marika ci dice: io sono tornata ai vinili qualche anno fa e ormai lo streaming lo uso soprattutto quando sono fuori casa. Quando invece sono tra le quattro mura di casa mia voglio il disco, la copertina, il giradischi e tutta la ritualità che c'è dietro. Giorgio invece, che salutiamo, ci scrive: lo ammetto, quando compro un vinile nuovo passo più tempo a guardare la copertina e il libretto che ad ascoltarlo, però è proprio questo il bello. Si dice che non si giudica un libro dalla copertina e questa cosa potremmo farla valere anche per i vinili. Nonostante il fatto che a differenza della musica streaming, le copertine dei vinili molto spesso sono delle vere

momento speciale che arriva nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi speciali. Sono tutti momenti, ma arriva il momento di sederci a tavola, perché voglio parlarvi di una regola falsa e falso mito, che si chiama appunto regola dei 5 secondi. Sarà capitato, soprattutto quando eravamo piccoli, da grandi spero di no, però ci è capitato sicuramente che qualcosa ci sia caduto per terra e abbiamo pensato: ok, lo prendo subito, faccio stare questa cosa meno di 5 secondi a terra e così la posso rimangiare. No, sbagliatissimo, adesso è la normalità. Però quando ad esempio io ero piccola c'era questo mito che serpeggiava: se un pezzo di merendina o di cornetto cadeva per terra e entro i 5 secondi lo si raccoglieva, si poteva mangiare tranquillamente. Uno studio guidato dal ricercatore Donald Schnaffer ha messo alla prova proprio questa pratica, facendo cadere diversi elementi, tra cui anguria, pane, pane imburrato e caramelle gommose. Possiamo immaginare su superfici come acciaio, piastrelle, legno e tappeti. La sorpresa è che i batteri possono trasferirsi sul cibo praticamente subito, cioè non servono neanche i 5 secondi, perché il contagio, chiamiamolo così, può avvenire anche in meno di un secondo. E a maggior ragione, se una cosa cade e sta 5 secondi o sta 5 minuti, più aumenta il tempo di contatto, più aumenta generalmente la possibilità di contaminazione. E il problema è che dipende anche che cosa è caduto per terra, perché ad esempio l'anguria, essendo molto umida, favorisce maggiormente il trasferimento dei batteri. Le caramelle gommose invece sono meno facili da contaminare perché un po' più compatte. E c'è una sorpresa: il tappeto non è necessariamente il grande cattivo della situazione, nel senso, secondo questo studio, piastrelle e acciaio trasferivano più batteri rispetto al tappeto, mentre il legno dava risultati un po' più variabili. Quindi, in un modo o nell'altro, non esiste regola dei 5 secondi che valga, e ripetiamolo anche ai nostri bambini. È un falso mito la regola dei 5 secondi. Ciò che cade per terra non si mangia.

0: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Sono Francesca Romana e vi ringrazio per tutti i messaggi che ci avete inviato, come sempre. Vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì, sempre con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Sube il volumen.

0: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Archineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Archineghin.
1: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
2: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
3: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
4: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kenmanji te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kenmanji.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke_manji. Kenmanji llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
6: Radio Kalima, l'estate è qui.
7: Bentrovati, buon sabato 22 agosto con il GR delle buone notizie. Un'altra terra ma molto più grande, sembra questa la scoperta fatta dall'Università di Wisconsin-Madison che un suo ricercatore presenterà sulla rivista scientifica The Astronomical Journal. Il nuovo pianeta è roccioso come la Terra, di cui è 2,5 volte più grande ma dalla massa 23 volte maggiore. In pratica una mega terra che dista da noi circa 87 anni luce, una combinazione più che altro anomala di massa ma anche di dimensioni. Percorre 25.000 km in appena un secondo, viaggia oltre l'8% della velocità della luce, è la stella più veloce mai vista nella Via Lattea e orbita attorno al gigantesco buco nero al centro della nostra galassia. A scoprirla è stato il lavoro guidato da Felix Mang dell'Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre in Germania. La particolarità di questa stella è che orbita attorno a Sagittarius A, su un'orbita molto stretta, infatti impiega solo 8,7 anni per completarla e si avvicina al buco nero a una distanza pari ad appena 12 volte quella tra la Terra e il Sole. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera ufficiale al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo. Stringe il laccio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dietro questa novità c'è però un problema concreto che accomuna molte strutture sanitarie: la mancanza di personale specializzato nei prelievi, che spesso allunga i tempi di attesa per i cittadini. Largo ai giovani che reinventano il futuro. Ci sono infatti 4 studenti di Vicenza che hanno inventato una panchina in grado di ricaricare cellulari con l'energia solare. Fanno parte della classe terza del Palladio di Vicenza e hanno conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy, un concorso che ha il fine di scoprire e valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti nel loro percorso di conoscenza edile. Dopo aver studiato per tanto tempo l'arredo urbano fuori dall'orario scolastico, è arrivata l'idea di realizzare Bench Brick, una panchina che è un mix di sostenibilità e tecnologia. Ovviamente ci si siede sopra, ma anche una fioriera, un cestino, un posto per la bici e un pannello solare per ricaricare i cellulari e autoilluminarsi dopo il tramonto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Ben ritrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Sono due le persone rimaste ferite dopo il crollo del tetto di una palazzina a Perugia avvenuto questa mattina. A darne notizia sono i vigili del fuoco. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. È stato aperto un fascicolo civile per valutare le responsabilità genitoriali della madre e del padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel quartiere Zen, dove risiede la famiglia, ci sarebbe una credenza popolare secondo cui i bambini a seguito delle vaccinazioni diventano autistici. Per questo si rifiutano categoricamente di effettuare la vaccinazione obbligatoria ai propri figli. La Russia ancora all'attacco dell'Ucraina. Una serie di esplosioni hanno scosso Kiev intorno a 1 di notte. Pochi minuti prima, nella capitale ucraina, era scattato l'allarme rosso. Gli aerei hanno causato almeno 2 morti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 7 i paesi che hanno annunciato o avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e poi trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana. L'Italia è di fatto spaccata in 2 dal meteo, tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Calima de Magnana sta per tornare.
5: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
4: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
5: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
4: E quest'anno ci aspettano tante novità.
6: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
4: Calima de Magnana.
5: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

0: lo sai che Gaia Veterinario Sesserena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
6: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conectas.

0: scorsi, con una forte probabilità di piogge deboli e isolate, soprattutto nella zona settentrionale. Novità importanti sul fronte dei consumi, con la pubblicazione della lista ufficiale dei distributori di benzina più economici delle isole, per consentire un forte risparmio a tutti i cittadini canari. Per la cultura, l'isola di Lanzarote ricorda oggi la figura del grande biologo Domingo Concepción, con una cerimonia commemorativa e un memoriale speciale organizzato nel comune di San Bartolomé de Tirana. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La decisione è stata presa dalla procuratrice per i minorenni di Palermo dopo l'apertura di un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che aveva deciso di non vaccinare la figlia. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9 di questa mattina. Una parte del tetto dell'edificio sarebbe crollata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Il bilancio è di 2 feriti trasportati in ospedale in gravi condizioni. Non risultano dispersi. Una forte ondata di maltempo ha colpito duramente il nord e il centro Italia, causando frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Nelle ultime ore si sono registrati oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco nelle zone interessate, in particolare in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Terminano le ferie e le vacanze. Questo fine settimana si assisterà al controesodo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì a domenica sulle strade e autostrade ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. La Formula 1, Russell su Mercedes vince la sprint race in Olanda. Secondo, un ottimo Leclerc con la Ferrari, poi la McLaren del campione in carica Norris. Il leader del campionato Antonelli chiude quarto. Settimo Hamilton. Gasly chiude la zona punti. Alle 16 la pole. Per ora è tutto, a più tardi.

0: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
3: Fácil, Giuseppe Cafés.
2: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
3: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
2: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
3: Claro que sí. 639-530250.
2: 639-530250. 0250. Gracias.
3: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
4: At the Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
5: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
6: Hai un languorino, cara?
5: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
6: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
5: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovi sviluppi sul caso della bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo dovranno chiarire perché la piccola non fosse stata vaccinata. La madre però punta il dito contro i medici accusandoli di aver sottovalutato le condizioni della figlia. Un allenatore di calcio attivo nel settore giovanile locale tra il 2021 e il 2026 è sottoposto agli arresti domiciliari. L'inchiesta è scattata a gennaio dopo l'arresto in flagranza dell'uomo trovato in possesso di migliaia di immagini pedopornografiche, alcune delle quali avrebbero ritratto giovani calciatori negli spogliatoi. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9. Una parte del tetto dell'edificio sarebbe crollata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Il bilancio è di 2 feriti trasportati in ospedale in gravi condizioni, non risultano dispersi. Ucraina, si aggrava il bilancio del raid russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Secondo le autorità ucraine le vittime sono almeno 16 e i feriti 130. I droni avrebbero colpito in 2 ondate mentre erano già in corso i soccorsi. Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort il britannico della Mercedes, partito dalla pole, precede la Ferrari di Leclerc, protagonista di uno spettacolare sorpasso su Lando Norris terzo. Nel pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio di domani. È tutto, a più tardi.

Benvenuti a tutti, buon sabato, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi, come sempre con tante notizie e con tanta musica da ascoltare. Mi è capitato in questi giorni di riprendere un libro che avevo letto già un po' di anni fa, più o meno 2-3 anni fa. La storia la conoscevo relativamente, non ho proprio questa memoria meravigliosa, non come Dori di Nemo, ma più o meno ci avviciniamo. Comunque, leggere di nuovo questo libro mi ha emozionato in un modo completamente diverso.

Iniziamo questo sabato raccontandovi i fatti miei, nel senso che l'altro giorno ho ripreso un libro, un mesetto fa più o meno, ho ripreso un libro che avevo letto 2-3 anni fa, l'ho riletto, l'ho finito ed è stata una lettura completamente diversa, no, da quello che avevo avuto o emozioni che avevo provato appunto 2-3 anni fa. Rileggere un libro non significa cercare un finale che già conosciamo, non dobbiamo aspettarci le stesse cose, ma significa incontrare di nuovo quella storia ma con una persona diversa, cioè noi, perché siamo cambiati. Ogni anno c'è una crescita personale e lo si può capire anche dalla lettura di un libro. Noi cambiamo, no? Abbiamo vissuto nuove esperienze, alcune frasi che prima magari passavano inosservate oggi ci danno quel qualcosa in più, ed è lo stesso motivo anche per cui rivediamo certi film o certe serie televisive. Non torniamo lì perché ci manca la trama o perché abbiamo l'esigenza, no, di rivedere quel film perché non ci ricordiamo un frame, semplicemente perché come lo percepiamo oggi quel film, quella

0: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Fruteria Peñate in the Ancora Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Fruteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
1: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
5: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
4: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
5: Así la quiero yo.
4: Una bandera.
5: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
4: Islas Iguales.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: All'interno del nostro sabato non può mancare la musica. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La decisione dopo l'apertura di un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che aveva deciso di non vaccinare la figlia. Intanto risulta positivo alla difterite anche il cuginetto della bambina deceduta, ma non è grave. Medio Oriente, Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta ad un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Una giudice federale americana ha dichiarato illegittimo il congelamento delle procedure per i visti che consentono la residenza permanente negli Stati Uniti per cittadini di 75 paesi, disposto il 21 gennaio dall'amministrazione Trump. La decisione rappresenta un nuovo stop giudiziario alla stretta sull'immigrazione voluta dalla Casa Bianca. In Francia oltre 250.000 preservativi sono stati ritirati perché bucati o a forte rischio rottura. Lo hanno disposto con una misura urgente la Direzione Generale della Concorrenza e del Consumo e la Direzione della Sanità. Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, il terzo successo del pilota inglese della Mercedes in una gara sprint. Sul podio con lui salgono Charles Leclerc con la Ferrari e Lando Norris su McLaren, quarto Antonelli, alle 16 la pole. È

Per anni, amici di The Meg, ci siamo quasi vantati di avere l'agenda piena, no? Oggi ho una giornata pienissima, domani ancora di più, dopodomani non ne parliamo proprio. Più impegni abbiamo, più sembriamo importanti, no? Agli occhi degli altri. Oggi però qualcosina sta cambiando.

0: fantasia.
1: Parto subito dicendo, prima di parlare di questa notizia, di questo studio interessante che ho trovato, che le persone più felici certificato, lo marchiamo bene, non sono quelle sempre occupate, ma sono quelle che possono concedersi una, due, anche tre giornate senza fare assolutamente niente. Ci sono sempre più psicologi che parlano proprio dell'importanza del cosiddetto tempo bianco, cioè i momenti senza degli obiettivi precisi, senza notifiche, senza la sensazione di dover essere produttivi a tutti i costi, dobbiamo fare qualcosa altrimenti la mia vita non ha senso. È durante proprio questi spazi che il cervello riorganizza le idee, recupera le energie e spesso trova anche le intuizioni migliori. Pensiamoci un attimo un po' tutti, no? Quante volte magari un'idea geniale ci è venuta sotto la doccia o durante una passeggiata o mentre guardavamo fuori dal finestrino durante un viaggio, magari con queste belle giornate estive? Probabilmente perché finalmente la mente aveva un po' di spazio libero. Ah, adesso posso progettare qualcosa di nuovo, mi riempi sempre di cose da fare, adesso ho un po' di tempo per me. Ogni tanto non fare niente è proprio il modo migliore per tornare a fare tutto dopo al meglio.

sabato insieme all'interno di The Mag con Yuri Caliolo. Il telefono che noi abbiamo, ormai lo utilizziamo veramente per tutto, possiamo inviare una foto dall'altra parte del mondo in due secondi, inviare vocali e tutto il resto, sappiamo l'utilizzo, non c'è bisogno di ripeterlo. Eppure c'è chi durante le vacanze, in queste vacanze 2026, ha deciso di comprare le cartoline e ha aumentato proprio è aumentata la percentuale delle cartoline acquistate e ricevute.

0: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
1: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
4: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
5: Cuando cae el sol en Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar es el lugar donde la buena música, los mejores cócteles y un ambiente inigualable se unen para hacer de cada noche algo único. Estamos en el corazón de Playa del Inglés, en el centro comercial Casbah. En Bombay Cocktail Bar, todos los días a partir de las 7 de la tarde, música en vivo y una cuidada selección de bebidas y cócteles. Muchos ya han descubierto el lugar para bailar, brindar y compartir momentos únicos. Ven a Bombay Cocktail Bar y descubre por qué.
6: Estamos en el centro comercial Casbah de Playa del Inglés.
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: senza pausa. The Mag Special 3.
1: C'è il ritorno delle cartoline. In quest'estate 2026 stanno vivendo un bel ritorno, e forse perché rappresentano, secondo me, l'esatto contrario della comunicazione che c'è oggi, attuale, istantanea. Le cartoline richiedono tempo, devi chiedere anche una penna per poter scrivere il pensiero, devi andare ad acquistare un francobollo e devi anche attendere qualche giorno prima che la persona lo riceva. Quindi c'è l'attesa della sorpresa che stiamo per fare. Quando arrivano hanno questo valore diverso, no? Per tutte le cose che adesso ho menzionato, qualcuno si è fermato, ha scelto la cartolina giusta, ha scelto quell'immagine, ha scritto delle righe pensando proprio a una persona. E in un'epoca in cui riceviamo centinaia di messaggi identici, tipo delle chat broadcast se vogliamo, una cartolina continua ad avere qualcosa di speciale. È lenta ed è proprio questa lentezza a renderla memorabile, ed è una cosa bella che, appunto, come già detto ad inizio intervento, è accaduta in questo 2026. In queste vacanze del 2026 sono aumentate le cartoline acquistate e ricevute da parte

0: Grazie, sexy.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Calioro. Si conclude anche la nostra settimana. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno lunedì, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente. Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta ad un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Intanto raid aerei russi hanno ucciso almeno due persone in Ucraina, in particolare a Kiev. Un'esplosione all'interno di una palazzina a Carovigno in provincia di Brindisi ha causato gravissime ustioni ad un anziano. Altre cinque persone, di cui quattro bambini, sono rimaste invece intossicate. Tutti i feriti sono stati condotti in ospedale. Ma nessuno aveva mai corso i 100 metri piani sotto i 9,58 secondi, come aveva fatto il velocista giamaicano Usain Bolt ai mondiali di Berlino 2009. Quel record è stato infranto dopo 17 anni non da una persona ma da un robot umanoide, il suo tempo a 9 secondi e 32 centesimi. Oggi riparte la Serie A, ad aprire le danze alle 18:30 all'Inter, che ospita San Siro il Monza, in contemporanea Udinese Como. Parte invece da Marassi contro il Genoa alle 20:45 l'avventura di Allegri sulla panchina del Napoli, alla stessa ora Parma Cagliari. È tutto, a più tardi.

0: Plus, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha avviato un nuovo progetto tecnologico per creare un sistema intelligente capace di guidare le persone con disabilità negli edifici pubblici e migliorare l'accessibilità interna di uffici e ospedali dell'arcipelago. Il Consiglio dell'Isola della Palma ha annunciato la creazione di una residenza universitaria a Tenerife per dare alloggio a 100 studenti palmeri fuori sede. L'Istituto Canario di Emodonazione ha organizzato una nuova campagna speciale con unità mobili che la prossima settimana viaggeranno tra le località di Gran Canaria, Tenerife e Fuerteventura per facilitare la donazione di sangue durante il periodo estivo. Secondo i dati economici pubblicati questa mattina, le stazioni di servizio della città di Arrecife a Lanzarote registrano i prezzi del carburante più bassi dell'intera provincia. L'Agenzia Meteorologica Statale ha confermato per questo fine settimana cieli nuvolosi sul versante nord di quasi tutte le isole, con la possibilità di piogge deboli e occasionali, mentre le temperature supereranno i 30 gradi nelle zone meridionali. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
4: Facciamo un salto nel 1992 con REM, Man on the Moon.

0: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
1: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
2: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente, además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
3: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
5: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
4: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Sono salite a 329 le vittime del sisma di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto. I feriti sono circa 4.600, mentre 247 sono le persone che risultano ancora disperse. Si continua a cercare tra le macerie. Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini dopo la visita a San Marino. È il primo pontefice a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti, prima della messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli. Alla Lumiere, alle porte di Roma, un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15, entrambi ambulanti, sono stati trovati morti all'interno di uno stand gastronomico allestito per una manifestazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è un'intossicazione da monossido di carbonio, forse sprigionato da un generatore. Ma al tempo resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro-nord. Oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud. Allerta gialla in Lombardia comunque e ancora Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Europei 2026 di volley femminile. L'Italia ha sconfitto il Montenegro 3-0 e ha infilato la seconda vittoria consecutiva dopo aver regolato la Croazia con il massimo scarto in occasione del debutto sul campo di Göteborg. Domani nuovo impegno contro la Svezia. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1999 con Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982 offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:34 minutos.
2: Son las 17:34 minutos.
3: Buonasera dalla redazione. Papa Leone XIV al meeting di Rimini lancia un forte appello alla pace e ad una società più giusta. Prima dei confini ci sono sempre le persone, ha detto il pontefice, richiamando poi il mondo dell'economia e della tecnologia alle proprie responsabilità. Leone XIV è il primo a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti, poi la messa al porto. Sono indagati per omicidio colposi i genitori della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La decisione, dopo l'apertura di un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che aveva deciso di non vaccinare la figlia. Il presidente della Repubblica Francese Macron ha annunciato una nuova fornitura di missili intercettori per l'Ucraina dopo i recenti attacchi russi in cui sono state uccise almeno 2 persone. Il traffico weekend a bollino rosso sulle strade italiane per il grande rientro dalle vacanze. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domani. Le maggiori criticità sono previste oggi e soprattutto tra domani e lunedì, con flussi intensi verso le grandi città. Formula 1, Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort il pilota della McLaren partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. Per il calcio riparte la Serie A dalle 18:30 Inter Monza e Udinese Como, stasera Genoa Napoli e Parma Cagliari. È tutto.

0: ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha avviato un nuovo progetto tecnologico per creare un sistema intelligente capace di guidare le persone con disabilità negli edifici pubblici e migliorare l'accessibilità interna di uffici e ospedali dell'arcipelago. Il Consiglio dell'Isola della Palma ha annunciato la creazione di una residenza universitaria a Tenerife per dare alloggio a 100 studenti palmeri fuori sede. L'Istituto Canario di Emodonazione ha organizzato una nuova campagna speciale con unità mobili che la prossima settimana viaggeranno tra le località di Gran Canaria, Tenerife e Fuerteventura per facilitare la donazione di sangue durante il periodo estivo. Secondo i dati economici pubblicati questa mattina, le stazioni di servizio della città di Arrecife a Lanzarote registrano i prezzi del carburante più bassi dell'intera provincia. L'Agenzia Meteorologica Statale ha confermato per questo fine settimana cieli nuvolosi sul versante nord di quasi tutte le isole, con la possibilità di piogge deboli e occasionali, mentre le temperature supereranno i 30 gradi nelle zone meridionali. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Calima Noticias.
0: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
1: Conecta con la musica che más te gusta.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Un grande successo del 1984 con Spandau Ballet Round and Round.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Guerra russo-ucraina, Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno 2 persone. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Poi l'appello ai giovani: mettetevi in gioco. È stato arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite consentito e ora ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, è stato arrestato un 31enne accusato d'aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo è stato portato in carcere. Nel Leccese, una 17enne è stata travolta e uccisa da un Intercity. Secondo la ricostruzione, la giovane avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Vana la frenata di emergenza, si esclude il gesto volontario. Volley, seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0. Restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi torna a volare, conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés. Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
4: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
5: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
6: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
7: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
8: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
8: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Ma che

0: Bentrovati, buon sabato 22 agosto con il GR delle buone notizie. Un'altra terra ma molto più grande, sembra questa la scoperta fatta dall'Università di Wisconsin-Madison che un suo ricercatore presenterà sulla rivista scientifica The Astronomical Journal. Il nuovo pianeta è roccioso come la Terra, di cui è 2,5 volte più grande ma dalla massa 23 volte maggiore. In pratica una mega terra che dista da noi circa 87 anni luce, una combinazione più che altro anomala di massa ma anche di dimensioni. Percorre 25.000 km in appena un secondo, viaggia oltre l'8% della velocità della luce, è la stella più veloce mai vista nella Via Lattea e orbita attorno al gigantesco buco nero al centro della nostra galassia. A scoprirla è stato il lavoro guidato da Felix Mang dell'Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre in Germania. La particolarità di questa stella è che orbita attorno al Sagittario su un'orbita molto stretta, infatti impiega solo 8,7 anni per completarla e si avvicina al buco nero a una distanza pari ad appena 12 volte quella tra la Terra e il Sole. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera ufficiale al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce a infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo. Stringe il laccio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dietro questa novità c'è però un problema concreto che accomuna molte strutture sanitarie: la mancanza di personale specializzato nei prelievi, che spesso allunga i tempi d'attesa per i cittadini. Largo ai giovani che reinventano il futuro. Ci sono infatti 4 studenti di Vicenza che hanno inventato una panchina in grado di ricaricare cellulari con l'energia solare. Fanno parte della classe terza del Palladio di Vicenza e hanno conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy, un concorso che ha il fine di scoprire e valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti nel loro percorso di conoscenza edile. Dopo aver studiato per tanto tempo l'arredo urbano fuori dall'orario scolastico, è arrivata l'idea di realizzare Bench Brick, una panchina che è un mix di sostenibilità e tecnologia. Ovviamente ci si siede sopra, ma anche una fioriera, un cestino, un posto per la bici e un pannello solare per ricaricare i cellulari e autoilluminarsi dopo il tramonto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima Noticias.
3: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo, a Vesindario, in Calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan, oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin, senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20, 30 minutos.
2: Solo le 20 y 30 minutos. Radio
3: Calima. Calima de mañana está per tornare.
4: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
3: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
4: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
3: E quest'anno ci aspettano tante novità.
5: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
3: Calima de mañana.
4: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.
6: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un classico italiano del 1997 con Ambra. Io, te, Francesca e Davide.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
1: Due ore con voi due?
2: Certo, perché? Non ti va bene?
3: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
1: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
3: Ma no, ci saranno tanti ospiti.
2: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
3: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
1: Ok, allora ci sto.
0: Da Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima Rewind, riavvolgi il tempo con la migliore musica dance 80, 90 e 2000.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale, l'informazione di Radio Calima.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.